0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Un mondo, un futuro.
1: Un mondo, un futuro.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

parte in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami.

0: fuoco d'artificio.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

vuoi altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta

0: torni a casa.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentornati, bentornati amici, siete su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò in questo nostro viaggio. In questo nostro viaggio settimanale fatto di novità, di storie, di interviste direttamente dalla voce dei protagonisti. Ogni puntata è un'occasione per scoprire nuovi suoni, nuovi percorsi artistici e nuove emozioni che prendono forma sempre attraverso la musica. Qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un racconto, ogni artista ha una prospettiva, ogni ascolto è un'esperienza da condividere. E allora mettetevi comodi, alzate il volume se volete e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi.
2: Il dolore passa, la mancanza resta, schiavi dalla speranza, non c'è prigionia più bella. Le botte ricevute se ti hanno resa più forte, ora brilli come luce, illumini la notte. Non hai più paura del giudizio della gente, l'amore cura anche il silenzio dell'indifferente. Ora che sei sicura e sai prendere le tue scelte, ora che sei cresciuta e mezzo.

Lo so, la vita è strana, no, non è una fiaba. La mano che ti accarezzava poi ti soffocava. Ci nascondiamo per fare l'amore, ma l'odio e la violenza sono alla luce del sole. Hai il cuore trafitto ma continui il tuo tragitto. L'uomo che ti ha ferito si vergogna e resta zitto. Ora che porti luce anche nel buio dell'abisso, illumini di gioia anche il volto di uno sconfitto. La pazienza sta nel cuore di chi ascolta, la bugia conforta e la verità fa male. Un uomo che picchia una donna non mostra la propria forza, sta esibendo a tutti la sua debolezza mentale. Ciò che mi spaventa è l'indifferenza degli umani, per questo non c'è

0: Forse come un fiore cresciuto dalle lacrime, lo vedo nei tuoi occhi e non te lo devo chiedere. Ma ora sei felice nonostante la voragine, perché sono una fenice risorta dalla cenere.
1: Bene amici, siamo pronti, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un ritorno qui nella nostra trasmissione con un brano che abbiamo appena ascoltato dal titolo Diamante, un brano intenso, necessario, che affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo con rispetto e consapevolezza. Ma per saperne di più è tornato qui con noi, come vi dicevo prima, Suoni all'Alba, Ranzi. Ciao, benvenuto.
2: Ciao a tutti, ciao Giulio, piacere essere qua.
1: Grazie a te per averci dato un po' del tuo tempo. Ranzi, Diamante, questo è il singolo, affronta un tema molto delicato come la violenza sulle donne, un brano che è stato scritto anche insieme ad Andrea Cogliati. Ecco, raccontaci un po' la storia di questa canzone.
2: Sì, allora diciamo che, visto che dicevi è stato scritto con Andrea Cogliati, in realtà è inesatta.

0: cosa. Lui ha fatto la produzione, io ho scritto il brano.
1: Ok.
0: Quindi, diciamo, le composto da lui, no, ci tengo a dirlo perché molto spesso è importante sapere che noi rapper ci scriviamo noi le canzoni, almeno nel mio caso è così. E la storia di questa canzone è molto particolare, nasce da un grande studio che ho fatto, nel senso che io prima di parlare di qualcosa devo viverlo. Quindi cosa ho fatto? Sono stato agli happening di Wall of Dolls, che è il muro delle bambole, che è la fondazione che ha creato Gio Squillo e Francesca Carollo, che salutiamo, che sono amiche. E insomma, Francesca Carollo fa quarto grado, tutto il rovescio, giornalismo d'inchiesta da Mediaset. Invece Gio Squillo sappiamo tutti chi è, ha fatto Sanremo negli anni 90 e lei ha fatto questo muro delle bambole per sensibilizzare contro la violenza. Infatti è stata la prima. E che quando io sono andato là mi disse: anzi, tu che sei un rapper, sei credibile perché hai perso tua madre, sei uno sensibile, e perché non fai un brano contro la violenza sulle donne per sensibilizzare sulla rinascita, visto che hai già fatto brani sulla depressione, sul bullismo, eccetera. Allora io sono andato a tanti eventi dove le donne raccontavano le loro esperienze di violenza subite da ex mariti, eccetera, cose anche pesanti, cioè, io sono di donne che il marito gli ha dato fuoco davanti ai figli, cose veramente, come dicevi te, all'urgenza del nostro tempo. Io dopo un anno ad aver sentito tutte queste testimonianze, dalle lacrime ho scritto delle pagine, è nata Diamante, la canzone che sentivamo prima, perché dico sempre, ogni persona che rinasce dal dolore come un pezzo di carbone senza valore, se sopporta la pressione nasce un diamante dal carbone. Quindi il diamante è resistente, lucente, quindi io invito le persone a tirar fuori il loro diamante. Non smettete di brillare perché avete trovato persone che vi distruggono o provano a distruggervi, che se sopportate la pressione anche un carbone esplode ma diventa diamante, e in questi tempi bui porta luce.
1: Ecco, tu hai scelto un approccio diretto per questa canzone, ma nello stesso tempo rispettoso e senza retorica. È stato difficile trovare questo equilibrio per raccontare poi questa realtà che, insomma, poco fa ci hai spiegato in modo molto esaustivo.
0: Diciamo che non è mai facile scrivere canzoni, diciamo, quando non hai, per dire, autori che te le scrivono, comunque vuoi scrivere qualcosa di tuo. Cioè, come ti ho detto, ci ho messo un anno a sentire le esperienze di tutte queste donne, però poi l'ho rifatta anche un po' mia. Come dicevo in una mia canzone vecchia, Tempesta, ci metto la testa e rimango sereno, dopo la tempesta c'è l'arcobaleno. Quindi Diamante nasce un po' sulla falsa riga di un brano che avevo già fatto per parlare di sofferenza, di tempesta emotiva. Sai che si dice che dopo la tempesta torna sempre il sereno, quindi ritorna l'arcobaleno nella vita delle persone che hanno sofferto. Un po' come dico nella fine di Diamante, rinasci come una fenice dalla cenere. Quindi tutti nella vita, anche chi non ha sofferto di subito violenza in generale o bullismo, comunque rinasce. Tutti abbiamo perso qualcuno di caro, tutti abbiamo avuto una relazione che finisce, e quindi tutti abbiamo bisogno di una rinascita. Quindi io questa canzone la dedico a tutte le persone che, nonostante sono rotte da quelle crepe, da quel dolore, hanno fatto entrare la luce di nuovo per rinascere.
1: C'è un'immagine, quella del deserto, che è centrale sia nella canzone e anche nel videoclip. Che cosa rappresenta per te questo spazio, che è uno spazio sicuramente molto, ma molto simbolico?
0: Beh, è voluto, è studiato da me, perché nella canzone prima, Tempesta, dicevo, Recuperata Diamante, io ero già andato alle Canarie nel deserto. In quel caso là, in Tempesta era Lanzarote, e invece in Diamante sono a Gran Canaria. Il deserto perché quando soffri, io faccio un esempio sempre su di me, quando ho perso mia mamma mi sentivo come una donna che chiede aiuto, che ha sofferto, che ha subito violenza. Ti senti solo in mezzo al deserto, trovare qualcuno che ti capisce è praticamente impossibile.
1: Certo.
0: E quindi è un miraggio là. A volte dobbiamo soffrire da soli per poi riuscirne più forti, e quindi il deserto io l'ho usato come immagine di dire un posto arido dove trovare l'oasi, come la chiamo io, la salvezza, è un miraggio in quel momento, e quindi ti senti solo, perché poi lo vediamo, chiedi aiuto alle istituzioni, guarda oggi Chiara Balestrieri, chiede aiuto e dice: avete scarcerato un uomo che mi ha fatto violenza. Lei si sente da sola nel deserto.
1: Assolutamente sì. Prima parlavi di Francesca Carollo, di Quarto Grado, il brano in occasione di una puntata è stato anche lì a Quarto Grado, no? È stato presente anche a Quarto Grado. Qui mi scrivono venerdì 17 aprile.
0: Sì, allora in realtà dovevo andare il 17, poi c'è stato un disguido, andrò il 15 maggio.
1: Quindi,
0: però sì, verrà portato. È un po' che mi provano a venire lì. Il problema è che poi è nata mia figlia 2 mesi fa,
1: vabbè,
0: ho messo davanti a tutto la carriera, la nascita della mia bimba.
1: Hai fatto
0: è un
1: benissimo.
0: Momento unico,
1: è un momento fantastico, forse il momento della vita, quello di avere un figlio, sicuramente sì. Ecco, il tuo percorso artistico continua in questa scelta, in questa strada di evitare un po' quelli che sono i cliché del rap tradizionale, no? È questa la tua strada, non c'è dubbio.
0: Sì, sì, assolutamente, è questa e anche la, diciamo, la scelta più bella che ho fatto, perché ultimamente più vado avanti più tutti mi dicono però sei unico nel tuo genere, cioè, e fai bene a farlo, perché poi quando mi chiamano nelle scuole mi dicono serve, come dicevi te, è un'urgenza un po' dei nostri tempi.
1: Certo.
0: Io se devo fare il rap fino a se stesso per dire che sei il migliore, che tu spacchi, che te le fai tutte tu, che usani la violenza, la droga, direi che anche basta, hanno finito di fare lo show, anche se molti dicono ma io lo faccio per show. Capito che show è effimero, siamo nel 2026, c'è bisogno di verità oggi.
1: Assolutamente sì.
0: Le solite cacchiate.
1: Assolutamente sì, c'è bisogno di messaggi e, come dicevi giustamente tu, di verità. Stai lavorando a un album, quando verrà fuori e che tipo di racconto costruirà questo progetto? C'è un filo rosso che legherà i brani?
0: Sì, sicuramente c'è un filo conduttore che è sempre comunque la voglia di rinascita, la voglia di rivalsa, la voglia di, alla fine di amore, di amore per se stessi, di amore per gli altri, di amore per un mondo migliore e di cambiamento, perché comunque questo disco parla molto di me, dei cambiamenti che ho avuto, dei miglioramenti, posso dire, perché insomma ho fatto tanti errori nella vita, ma se uno gli errori che fa li prende come ispirazione per diventare migliore e li capisce, invece di negarli come fanno molti, si migliora. Quindi certo. Il disco secondo me per me è stata una terapia.
1: Bene, noi siamo contenti di questo, come siamo consapevoli del fatto che nella vita si commettono errori, ma l'importante è riconoscerli e soprattutto rifondare le ripartenze proprio dagli errori, perché questo poi ti porta alla maturità e a vivere anche una vita migliore. Renzi, io ti ringrazio di essere stato di nuovo qui con noi a Suoni all'Alba con questo brano, un brano intenso, necessario, come abbiamo detto, capace di trasformare una ferita collettiva in un messaggio di consapevolezza e di forza. Grazie, in bocca al lupo per tutto, anche per la tua figura di papà, che è una cosa bellissima, quindi ti faccio veramente tanti auguri e tanti in bocca al lupo.
0: Grazie di cuore, viva il lupo come dicono a Roma. Un abbraccio da Ranzi.
1: Ciao Ranzi.
0: Ci sentiamo presto.
1: Alla prossima.
0: Ciao Giulio.
1: Ciao.

0: Bene amici, apriamo le porte dal nostro secondo ospite di Suoni all'Alba. È un ospite che ci porta dentro una dimensione emotiva, intensa e senza filtri, dove i sentimenti si trasformano in qualcosa di difficile da controllare. Ritorna qui con noi Kami, producer milanese, con il suo singolo Medicine, e racconta il lato più fragile e complesso, quello dei legami, quello della dipendenza emotiva. Ma per saperne di più, Kami è qui con noi al telefono. Ciao, ben tornato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Allora Kami, questo singolo nasce sicuramente da un'idea molto forte, no? Quella della dipendenza emotiva. Ecco, raccontaci questa storia, questa affascinante storia.
1: La dipendenza emotiva è qualcosa dalla quale è difficilissimo uscire. Diventa un loop che ti entra nel cervello e che a volte ti fa anche male, molto male. Di conseguenza il fatto che diventa poi un circolo vizioso diventa anche pericoloso. Mm-hmm. Questa cosa, insomma, più che altro diventa anche un qualcosa di fisico più che di emozione di cuore, diventa proprio una cosa fisica. E quindi certo, questa cosa è quando una volta che ti entra dentro, ti entra nel sangue, questa dipendenza è difficilissimo staccartela.
0: Assolutamente. Il brano racconta una ricaduta, un ritorno, no? Un qualcosa che si pensava in qualche modo superato. Possiamo sottolineare questo come un tema sicuramente molto universale, no? È un tema di parecchi.
1: Sì, assolutamente. Purtroppo questa cosa, diciamo che non fa neanche al giorno d'oggi con quello che si sente, che sta succedendo, insomma, questa cosa del ritorno, purtroppo quando una persona viene allontanata e poi ritorna, a volte ci fa anche male.
0: Certo.
1: E quindi insomma, cercare di stare attenti, e nel momento in cui questa cosa si capisce che si diventa troppo dipendenti, bisogna un attimino farsi aiutare, fermarsi in qualche modo.
0: Ecco, tu hai dichiarato che non si tratta di amore ma di bisogno. Volevo farti questa domanda: quanto è sottile secondo te il confine che c'è fra queste due dimensioni, tra amore e bisogno?
1: Il confine è quasi inesistente, perché l'amore e il bisogno di solito vanno sempre, quasi sempre di pari passo, soprattutto all'inizio. E quel bisogno di avere accanto, quel bisogno di sentire

0: di BPM, ma che comunque mantiene i quattro quarti, e cercare sotto di costruire un'armonia seguita dal pianoforte, dalla chitarra e dalla voce di Levi, che è qualcosa di fenomenale.
1: Ecco, Levi, proprio volevo arrivare a questa voce che aggiunge proprio una dimensione molto intima al pezzo. Come nasce questa bellissima collaborazione?
0: Levi è uno degli altri tanti artisti con i quali fortunatamente sono fortunato in questo momento di conoscere e con cui collaboro. Questo ritornello, questo loop armonico che il Don Deridon ha voluto proprio lui spiegare, che con questo semplice, diciamo, loop sonoro che ti entra nel cervello, che spiega tutto senza dover per forza andare a spiegarlo con le parole, senza per forza, basta un Don Deridon e capisci benissimo che c'è qualcosa nel tuo cervello che sta continuando a rimbalzare da un neurone all'altro, praticamente.
1: Le tue produzioni mescolano elettronica e narrazione. Ti senti più producer oppure storyteller?
0: Ah, che bella domanda. No, beh, in realtà nasco producer e mi sento ancora producer. Mm-hmm. Quando mi metto comunque alla tastiera, mi metto al computer, mi piace soprattutto sentire il suono, sentire l'armonia, sentire gli accordi, più che dare diciamo la parte della voce, della scrittura, che lascio comunque a gente molto più forte sotto questo punto di vista, che sono gli artisti con cui collaboro. Mm-hmm. I vari Ethan, Levi, Damian, sono tutti ragazzi che scrivono in maniera meravigliosa. Io poi sotto cerco di aiutare, diciamo, questo loro essere fenomenali con gli arrangiamenti.
1: Diversi singoli sono usciti nel 2025, anche adesso nel 2026. Ecco, senti di aver definito un'entità sonora riconoscibile, è questo Kami oppure solo l'inizio di una contaminazione e di una sperimentazione?
0: Allora, diciamo che in realtà io sono molto amante delle sperimentazioni. A me piace comunque non fermarsi e non fare singoli tutti uguali. Mi piace cambiare in base a quello che è quello che mi sento in quel momento. Quindi comunque cerco di dare anche quello che può essere un minimo di impronta sotto alcuni punti di vista, magari sotto alcuni synth piuttosto che sotto la parte della ritmica, però poi cerco di non soffermarmi soltanto a una stesura, piuttosto che bisogna variare, bisogna sperimentare, bisogna continuamente cercare di mescolare più suoni, cercare di sperimentare, che questa al giorno d'oggi si può fare qualsiasi cosa,
1: certo.
0: E questa è la parte bella, continuare a sperimentare.
1: Ecco, Medicine è un episodio isolato, è un singolo per il momento a sé stante o sta aprendo le porte a un nuovo progetto, a un percorso nuovo?
0: Ma in realtà io adesso stiamo proseguendo singolo per singolo, ma diciamo che dentro l'hard disk sto iniziando a mettere via idee per quello che mi piacerebbe poi un giorno, un futuro album.
1: Ah, bene. Quindi noi ringraziamo Kami di essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba. Con questo singolo costruisce un brano intenso, diretto, capace di raccontare senza filtri una delle dinamiche più complesse delle relazioni contemporanee, quella della dipendenza emotiva. Kami, grazie di essere stato ancora una volta con noi e ti faccio i complimenti per questo lavoro e un grandissimo in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Ciao Kami, alla prossima.

0: Ed eccoci pronti anche questa settimana per una nuova Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Scopriamo insieme tutti i movimenti della scena indipendente italiana, a partire come sempre dalla 20ª posizione a salire. E alla numero 20 troviamo Stabile, Shiva, Lazza, Sfera e Basta con Mayday. Alla numero 19, New Entry, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su

Numero 18, anche qui una new entry, Fra Quintale con Aranciata. E new entry anche alla posizione numero 17, Andrea Chimenti con featuring di Gianni Maroccolo, Amami.

Numero 16, Carmelo Pipitone, Tossicamente. E alla numero 15 in salita, Di Martino con Meravigliosa Incoscienza. Numero 14, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri per Le Vie della Città. Stabile alla numero 13, Dargen D'Amico, Piove Metallo. Numero 12, per Maria Antonietta e Colombre, La Felicità e Basta. Undicesimo gradino della classifica per Saif con Buona Domenica. Ed eccola la top 10 di questa settimana. In salita, Dito nella Piaga, Prima o Poi. In discesa, alla numero 9, Caparezza, Come la musica elettronica. E alla numero 8, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. In salita, alla posizione numero 7, troviamo Willy Peyote e Fudasca con Burrasca. E alla numero 6, Rancore con il suo Basta. Posizione numero 5, stabile, Fulminacci, Stupida Sfortuna. E alla numero 4, anticamera del podio, Bambole di Pezza, Nude ma alla moda. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'Amor.

Posizione d'onore numero 2 in salita Madame con Rosso come il fango, e si conferma ancora una volta in testa alla Indie Music Like Daniele Silvestri, sana e robusta costituzione.

0: sentirlo, contare sul fatto che votano gli altri, che noi abbiamo da fare, volete capirlo? Possiamo perché, lo ripeto, qualcuno in passato.
1: Questa era la Indie Music Like di questa settimana. Top 10 in movimento, nuove entrate e una vetta sempre più solida. Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia. Appuntamento alla prossima. Ciao ciao a tutti voi e buon ascolto.
2: Buon ascolto.
0: Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno.

E con la classifica Indie Music Like si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni forti, racconti autentici e visioni musicali diverse, dimostrando ancora una volta quanto la musica sia capace di entrare nelle pieghe più profonde delle nostre esperienze. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie e le loro canzoni, e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione e con passione. Da Giulio Berghella è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

cinese dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal partito conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Aucone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov. Ora in Italia, un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Torniamo all'estero. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogenizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel land di Burgenland, a sud di Vienna. Sport in chiusura, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Conquista la terza pole consecutiva come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare. Il calcio in Serie A come il Napoli non vanno oltre ad uno 0-0 che è un assist per l'Inter di Chivu. Manca solo un punto allo scudetto. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere.
1: Nesco Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

È arrivato anche il nostro amico Fausto dalla Puglia, altra persona che arriva dalla Puglia insieme a Feli. Dai che alle 8:40 inizia saluti e baci alla radio.

0: Adesso non so se su TikTok si possono dire le parole un po' osè, no? Però questa canzone che dice così, Anna, la maestra, mi banneranno? Non lo so.
1: Venite bambini, venite bambine, non lasciate.
0: Allora Fausto dice che a Lecce in provincia

Angelo in Germania dice che è bello, bellissima giornata. Ero quasi morto. E Mario dice: e allora io sono piemontese, né? I bagni, vetri, pavimenti per 6-7 anni. Oh, salutiamo anche Thomas. Ciao, sono su Motostorie. Si può dire la mia maestra non poteva, va bene, provincia di Foggia. Sono sole caldo. Bravo, provincia di Foggia, noi siamo in onda tra poco alle 8.40 in provincia di Foggia con Gargano FM. Le varie frequenze, Rodi Garganico.

0: Fausto dice: sei pronto? Stasera forse si festeggia lo scudetto di Amala. Magari qualcuno di voi dirà: ma che me frega? Invece no, io e lui siamo appassionati di questi due colori bellissimi che si fondono insieme, il nerazzurro. Wow! Vabbè, poi ognuno è giusto che... Allora, c'è un'altra canzone, vai!
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove mi...
0: Dai, mancano 7 minuti alla fine, cioè all'inizio del nostro appuntamento di Saluti e Baci alla Radio. Buongiorno! Buongiorno Italia, buongiorno mondo!
2: Su FaceTime, un bikini solo per te, ma non mando foto in direct, non faccio mai la fila.
0: Salutiamo anche Emma e Lorenzo che dice: anche qui da

Allora Desfà dice un buongiorno, saluti da M2O. Ma cosa c'entra M2O? Noi stamattina non facciamo la musica di M2O. C'è anche Fausto che dice saluti al

A proposito, caro Fausto, sai che il boscaiolo non è nostro amico sportivamente. Lui è un gobbo. Ti fa Juve. Aiuto!

Allora adesso voglio proporvi una canzone di una cantante che ho conosciuto l'altro giorno. Vi posso dire che è una è bellissima lei, ma è bravissima. Lei lavora a Mediaset e si chiama Katia Zaia. Vorrei proporvi questa canzone. Poi vediamo se riusciamo ad averla in diretta. Vediamo, dai, facciamo due chiacchiere. Si chiama Virale 2.0. Sentite questo capolavoro.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: tornati dopo un giorno di vacanza. Sono mezzo ubriaco. Buongiorno, ti stavo chiamando Franco, invece si chiama Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli amici di Saluti e Baci. Ecco, allora... Sì, sono Franco. Sono Franco come persona. Senti... ma come aggettivo.
0: Senti, ma allora cosa è successo ieri? O hai cantato oppure hai cantato?
1: No, ho cantato.
0: Hai cantato, bene. Sì, perché sì, la voce non lagga più. Quanto hai cantato, Stefano?
1: Ho cantato un bel po', un bel po'.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un attimino. Sai chi c'è dall'altra parte? Perché oggi inizia l'appuntamento con i grandi successi. I grandi
1: non
0: successi.
1: Non so chi c'è, chi c'è.
0: Dai, vediamo se riesci ad indovinare il nome di questa ragazza. Senti un po' la voce, buongiorno.
1: Sì.
0: Non posso dire che è Enrica, però è buongiorno. Pronto. Vediamo se buongiorno. Indovini chi è. Vediamo. Dai. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Enrica.
0: Enrica, bravissimo. Allora, adesso però vogliamo vedere se indovini la città. Io non voglio dire che è San Daniele del Friuli, però dimmi un po' la città di Enrica, vai.
1: Allora, dovrebbe essere San Daniele del Friuli, dove fanno il prosciutto.
0: Ma te lo sei un genio, veramente.
1: Enrica, Enrica.
2: Solo che indovini il cantante, puoi indovinare sì, tutto.
0: Sì, esatto. Sai che praticamente lei in provincia... Tu sai qual è la provincia di San Daniele del Friuli, Udine?
1: Allora, se non ricordo male dovrebbe essere Udine, perché comunque... io sono un grande amante del San Daniele.
0: Quindi. Ah, del San Daniele!
1: So tutto!
0: Bravo, complimenti Stefano! Buongiorno Enrica, buongiorno!
1: Manca il cantante, fammi concentrare e lo indovino. Dammi degli indizi, Maurizio.
0: Dai, allora, guarda, ti do un indizio. Vediamo, è un cantante, si chiama Drupi, e quindi prova a pensare, è un cantante di tanti anni fa, Drupi.
1: Sì.
0: Chi è?
1: Allora, se non sbaglio, pensa che il 31 marzo ha cantato qui a Roma. Non può essere che lui, Sereno, è Drupi.
0: Sei un genio. Guarda, Enrica, facciamo un applauso a Stefano Manetti,
1: ma anche ad Enrica.
0: Certo, signore e signori, applauso anche ad Enrica. Aspetta, facciamo un applauso a Maurillo.
1: Ma perché ti devi sempre buttare
2: giù? Questa è una boccaccia.
0: Stefano,
1: sì,
0: io vado, vai avanti tu col programma. Ciao, io vado via, perché non è possibile ogni volta tutte queste cose. Scusa, ma è finito anche la base. Cosa dobbiamo fare adesso? Cosa dobbiamo fare?
1: Allora, innanzitutto voglio fare una domanda ad Enrica, oltre a salutarla e a chiederle scusa delle nostre maurillate stefanate. No, a questo
2: guarda
1: punto,
2: che le faccio anch'io così. Le maurillate, le facciamo tutti ormai.
1: Senti, come mai hai scelto questo meraviglioso cantante interprete?
2: Perché mi piace, perché mi piacciono le sue canzoni.
1: Posso dire una cosa, non so se sei d'accordo con me, è un cantante di un enorme successo, sì, ma in Italia è stato amato non tanto quanto il suo valore.
2: No.
1: Meritava molto di più.
2: Sì,
1: sei anche... d'accordo?
2: Sì, anche nei Sanremi meritava molto di più.
1: Sì, sì, sì.
2: Anche nei Sanremi...
1: Sono d'accordo con te.
2: Poi dopo gli anni 80 è sparito un po', non si sentiva più tanto, sì, secondo me.
1: Forse la sua ultima esibizione di Sanremo dovrebbe essere intorno a metà degli anni 80, con la canzone Era bella davvero, che era stupenda quella canzone, mi faceva impazzire.
2: Era bella.
1: Te la ricordi?
2: Sì, però non mi ricordo la melodia, non mi viene.
1: Era bella davvero.
2: Ah, davvero. Sì,
1: ma l'estate
2: è
1: durata un secondo. Scusami, che vengo da una serata folle. Quindi sì, la voce è quella che è. Senti, da quale canzone cominciamo questa
2: allora,
1: settimana?
2: Allora, cominciamo
1: di
2: da una canzone del 1976, questa è anche Sanremo e si chiama Somebody Oh.
1: Wow, perfetto. Allora, se Maurillo è d'accordo, io direi
0: sì,
1: di ascoltarla.
0: Ce l'ascoltiamo, sì.
1: L'appuntamento con i grandi successi è con te e per domani.
2: Con me domani mattina alle 8.45 vi aspetto tutti, un saluto a tutti, TikTok, Radio FM, DAV, tutti gli ascoltatori, un forte abbraccio da me, a domani.
0: Grazie Enrica, buona domenica.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Mamma mia quanto è bella questa canzone, Sambario, lui si chiama Drupi. Wow, che bella. E abbiamo iniziato con i grandi successi, grazie naturalmente ad Enrica. Enrica, che abita a San Daniele del Friuli, e a quest'ora si può dire slam. Che buono che è il prosciutto. Dai, cosa facciamo adesso? Stefano, cosa facciamo? Sì. C'è il jingle, fermo lì, jingle. Chiamalo, jingle.
1: Vai, jingle.
2: 3, 5, 1,
0: 3, 4, 0, 92, 20. Com'è che si chiama jingle?
2: Risponde saluti e
0: jingle
2: bacia
0: bell. Jingle bell, esatto. Ce n'è un altro!

0: Ma è possibile che ogni volta Maurilo faccia un rumore, spacca tutto? Ma è possibile, Stefano? È possibile rovinare i jingle?
1: No.
0: Rovinare i jingle. Che poi cosa vuol dire jingle? Bella domanda, eh? Di 7 milioni di dollari. A quest'ora poi.
1: No, lo sapevo. Però per jingle.
0: Stacchetto magari.
1: Viene identificata una musichetta, no?
0: Musichetta.
1: Capito?
0: Sì. Poi c'è lo speaker che parla. Benvenuti!
1: Beh, dai. Oddio, benvenuti, è molto anni 80, molto...
0: Sì, esatto, benvenuti, giù il gettone! Va bene, dai. Allora, a proposito del giù il gettone, cosa dovevo dire col giù il gettone? Cosa ti viene in mente
1: non
0: col
1: so.
0: Giù il gettone?
1: Di solito il gettone, allora penso al jukebox...
0: Esatto.
1: O al gettone telefonico.
0: Oppure gli auto sconto. Auto sconto.
1: Sì, gettone delle
0: esatto,
1: giostre.
0: Esatto. Famosa giostra che si vede in giro per le città, eccetera, eccetera. E finché la barca va, lasciala andare.
2: No! No!
0: Amalo Jeff Fiorella che ci ascolta, dai. Oggi non siamo collegati con RVD.
2: Sì, buonasera.
1: Ah, no? Come mai?
0: No, la domenica no, non siamo collegati con
2: RVD. Hanno staccato la spina e riattaccato la spina.
0: Aiuto! Hanno staccato la spina, domani la riattaccano.
1: È vero.
0: Va bene, dai, noi scherziamo.
2: Comunque c'è anche il gettone degli autoscont, cioè degli aeroplanini.
0: Sì, esatto, anche gli aeroplani che andavi su, sparavi, dovevi... Che poi, non lo so, vabbè.
1: Allora, si tirava
2: si tirava una leva e si spingeva un bottoncino rotondo tipo pallina e si buttava giù l'altro.
0: Esatto, si girava con il volante, no? E quindi era tron tron tron tron tron tronc, trinc, tronc.
2: Immagina me che non vedevo e mi dicevano schiaccia e io che cavolo schiaccio che non sono finito giù.
0: aiuto, va bene.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno Emma.
0: Buongiorno Emma, buongiorno. Attenzione perché oggi sono 124 anni. No, aspetta, quanti anni sono?
2: Sì, un'altra Maurizio secca.
1: 87.
2: Come si fa a fare 124 anni di matrimonio? No,
0: oggi è l'anniversario di matrimonio di Emma e Lorenzo.
2: No, lo era ieri.
1: Ieri.
0: Oh, non ne becco una, voglio dire. Va bene.
1: Come è andata, Emma? Come avete festeggiato?
2: No, siamo andati a mangiare fuori, che devi fare?
0: Beh, era una bella giornata, quindi dove siete stati? Lì in piazza?
1: Ti pare poco.
2: Dove sei venuto tu?
0: Quindi avete mangiato lì in piazza? Al parcheggio avete messo un tavolino al parcheggio?
2: Sì. Una maurillata secca abbiamo fatto, guarda.
0: Va bene. Comunque, quanti anni sono, Emma?
2: 34.
0: 1992.
2: Ore 11.
0: Era, che giorno era? Ottobre?
2: Sabato, maggio.
0: Ah, era maggio. Ho capito.
2: Scusa, se io ho festeggiato ieri, che era 2 maggio. Maurillo. Calma, meno male che sei carico, guarda. Sì.
0: Ho sbagliato qualcosa. Va bene, dai. Allora
2: quando fate una bella accoppiata tu e Stefano, comunque, se può dire no.
0: Io faccio Stanlio, che poi sai, invece lui fa Onlio. Olio.
1: Anche aceto faccio.
2: Anche
0: l'aceto ha detto che fa.
2: Ambe, mo siamo a posto. Stiamo bene.
0: Va bene, dai. Emma, comunque tantissimi auguri di buon anniversario. Noi abbiamo pensato di regalarti una canzone. Quella canzone che dice...
2: Aspetta, indovino.
0: Dai,
2: l'anniversario di Domenico Modugno. L'anniversario di Domenico Modugno.
0: Per forza, perché fuori diretta abbiamo detto mettiamo questa.
2: Sai che tu dici? Vediamo se Stefano se indovini. Vediamo se indovini che c'è Enrica. E lui dice sì, è Enrica. Gli suggerisci tutto, Mauri.
1: Va ma bene, certo, Emma, grande, non ti si può nascondere niente, ma sei tremenda, quindi...
2: No, ma pensavo io non te ne fossi accorta. Sì. Dai, mi diverto, va bene così. Certo. Dai, salutiamo tutti, salutiamo Emanuela di Garzignano, Terme, sì. Salutiamo la famiglia di Stefano, la famiglia di Maurillo, e salutiamo Rita, tutti i sannicandresi, Mario, Maria e Franco,
0: sì.
2: E Antonietta di Ruvo, Enrica di San Daniele del Friuli, Beniamino e Giusi dalla provincia di Padova, Maurizio lo ricordiamo sempre, e un abbraccio ad Augusto, e Donatella, Mariella, e Germana. E tutti, se ho dimenticato qualcuno, Angelo dalla Germania con Lucia, Befo e tutto il rullo di TikTok, compresa Cristina, la gioia di TikTok. Ha già finito.
0: Ok, grazie. Secondo giorno, buon giorno dopo dell'anniversario. Quindi tantissimi auguri, un abbraccio a tutti e due.
2: Okay. E anche a voi buona mattinata, ma vi volevo ricordare che assieme a te, a Fausto, ci sono pure io con Amala, grazie.
0: Ah, è vero, c'è anche Enrica, ci sei tu, c'è Fausto, ci sono
2: ce
0: io.
2: Ce ne sono mille.
0: Ok, quindi stasera vediamo se riusciamo a beccare sto scudetto. Vai con
2: Io dico di sì, togliamoglielo a quelli là.
0: No, vabbè, dai, è uno sport, dai.
2: No, scherzo, siamo... dai. Vinca il migliore,
0: dai. Bene, Domenico Modugno con l'anniversario. Ciao, grazie.
2: Ciao Maurino, ciao Stefano.
1: Emma, ciao.

0: Bene, allora la canzone che abbiamo ascoltato era L'anniversario. Questa è una canzone che abbiamo dedicato a Emma e Lorenzo per il loro anniversario che hanno festeggiato ieri. Bene ragazzi, un abbraccio forte a Lorenzo e naturalmente a Emma. Allora Stefano,
1: eccomi.
0: Allora, hai fatto colazione?
1: No.
0: Ah, non hai fatto colazione?
1: No, no.
0: Ah, quindi ti ho buttato giù dal letto? Ah no, sei ancora a letto tu.
1: Sono ancora a letto.
0: Ah, hai capito. Quindi tu stai facendo radio dal letto, ma pensa a te. Bella idea questa.
1: Assolutamente.
0: Io da domani voglio fare il letto alla radio. No, voglio voglio fare la radio a letto. Va bene? Proviamo.
1: Io guarda, puoi provare anche a leggere alla radio, invece di farla a letto.
0: Va bene, dai, senti, com'è che è? Com'è il nostro motto? Adesso è diventato un nuovo motto che è quello
1: attacca
0: di...
1: Attacca la spina, stacca la spina, stacca la spina, stacca la spina, stacca la spina.
0: Va bene, mi raccomando, staccate la spina, rimettete la spina.
1: Esatto.
0: Va bene, dai, abbiamo Lorenzo, buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno da Cicastello, provincia di Catania, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buongiorno oggi... Lorenzo.
2: Buongiorno Stefano, qui giornata splendida, ci sono 15 gradi, si sta bene, c'è il sole.
0: Dai che sta arrivando l'estate, sta arrivando l'estate.
2: Già le persone vanno a mare, il primo maggio sono nuvoloso, però sono uscite lo stesso, sono stati a fare la scampagnata e ieri erano tutti al mare.
0: Sì, infatti anch'io ho fatto una passeggiata a Venezia ieri.
2: Sì.
0: Mamma mia, che giornata meravigliosa!
2: Anche lì si ho visto al telegiornale. Sì, bellissima giornata anche a Venezia.
0: Sì, vero, vero, vero, vero. Allora, caro Lorenzo, che canzone ci regali stamattina?
2: Laura Pausini con Non c'è. Volevo salutare Concetta da Catania. Federica da Zafferana e Tenneachi in provincia di Catania. Poi volevo salutare l'editore Salvo Danubio di Rete Radio Network. Volevo salutare mio zio di Padova. Volevo salutare mio zio di Padova di Loreggia, provincia di Padova. Volevo salutare Castelfranco Veneto, mia cugina Alice che è in ascolto anche lei, mio fratello da Milano. Poi volevo salutare Paolo, Fabrizio e Ciccio da Catania, ci ascoltano proprio nella città di Catania, e a tutti i radioascoltatori.
0: Ok, grazie Lorenzo.
2: Grazie a voi, una buona domenica a tutti.
1: Grazie, buona domenica.
0: Ciao, grazie,
2: buona domenica, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: canzone richiesta al nostro numero di telefono da parte di...
1: Da parte di Lorenzo?
0: Esatto! Aspettavo la risposta. No, okay. Aspettavo la risposta.
1: No, vabbè, da parte di... ok.
0: Allora.
1: Vabbè, ho fatto una stefanata.
0: Allora, vogliamo salutare... Grazie Lorenzo, comunque, un saluto alla straordinaria... Aspetta, rifaccio, dai. Alla straordinaria Sicilia. Assolutamente, grazie, grazie.
1: Sì, Catania, no? Catania.
0: Catania, sì, esatto, esatto, esatto. Salutiamo la Germania con Angelo, Mario, la Puglia, Wonder. Salutiamo Wonder che ho cliccato. Aspetta, cos'è che ho cliccato? Segui anche tu. Ho fatto anch'io su Wonder. Ho cliccato segui anche tu. Ciao Wonder. Poi Vincenza, la nostra amica di Adria in provincia di Rovigo. Rudina dalla Puglia, Emanuela da Galzignano Terme in provincia di Padova, Veneto, Escia, Veneto. Salutiamo anche Antonina, la nostra amica che ci ascolta dalla Calabria, bellissima anche la Calabria. Ma qual è la regione che non è bella in Italia? Non ce ne sono, sono tutte belle
1: le regioni d'Italia.
0: Va bene. Bella questa. Allora Stefano, sai che devi chiamare adesso la Puglia, Foggia. Chiama, vai.
1: Ciao Foggia, ci sei?
2: Sì, sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria. Buongiorno carissima Maria. Allora anche buongiorno. Foggia si sveglia col sole? Mi sembra di sì.
2: Sì, sì, sì, buona giornata.
0: Oh. Quanto è bella la domenica. Allora, vicina a te. Allora, Maria, che canzone ci regali?
2: Questa goggia, questa primavera.
0: Maledetta primavera, quest'anno proprio maledetta primavera, perché è una primavera un po' strana.
2: È brutto.
0: È un po' strana, infatti. Allora,
2: bravo.
0: Chi vuoi salutare, Maria?
2: Mia cognata Costanza. Mia sorella Gronate, Sapesera, Vincenzo, Francesca e Ciro. Un bacio a tutti. Dopo saluta Rita.
0: Sì.
2: Mio marito Franco, a voi alla radio, saluto e bacio. E saluto a mamma da tanto auguri da parte di Maria.
0: Maria, auguri di buon anniversario.
2: Ok. No, a mamma.
1: Emma, ma che ti stiamo a dire?
0: Emma, sì, sì, sì. Emma e Lorenzo. Ok.
2: Va bene, buona giornata.
0: Grazie.
2: Salute e bacio.
0: Ciao, ciao, ciao Maria, grazie, grazie.
1: Ciao Maria.
2: Morillo, ma no.
1: Maria, abbi pazienza.
0: Abbi pazienza, dai.
2: Sto niente. Ciao Morillo, ciao tanto.
0: Perdonalo perché non sa quello che dice. Oh, salutiamo anche Angelo dalla Germania che dice buon anniversario a Emma e Lorenzo.

0: Loredana, Loredana, che dobbiamo salutare perché Loredana ci ascolta tutti i giorni. Invece lei è Loretta, Loretta Goggi, maledetta primavera. Hai capito il gioco tu, Stefano?
1: No, non ti sto seguendo.
0: No, è che volevo dire, è Loretta la canzone che... Invece
1: aspetta,
0: ho detto Loredana...
1: Aspetta, un goccio d'acqua, probabilmente mi sto perdendo, aspetta.
0: Va bene. Vabbè, Loretta Goggi con Maledetta Primavera, salutiamo Maria e Franco di...

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Antonietta e anche Nunzia, buongiorno, buona domenica.
3: Grazie.
2: Allora, fammi capire, anche dalle parti tue il cielo è azzurro, sole straordinario?
3: Sì.
2: Bene, fantastico, straordinariamente straordinario. Allora, mi sono incartato. Allora, senti, Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
3: Adriano Celentano, ora sei rimasta sola.
2: Sei rimasta sola, bellissima. Sei rimasta
4: bella.
3: Sola. Ora sei rimasta sola. Pianti,
4: piangi e non ricordi nulla.
2: Brava, brava. Brava Antonietta, brava. Allora, chi vuoi salutare?
3: Emma, che mi ha salutato prima per i suoi anniversari.
2: Ok.
3: E poi saluto Stefano, a te Maurizio, tutta la famiglia.
2: Grazie, grazie.
3: E poi tutti quelli della radio.
2: Ok, perfetto.
3: Anche Maurillo a te e poi Boscaiolo.
2: Ah, il Boscaiolo, sì, che lui è sempre imboscato in bar, chissà perché. È sempre in bar lui, è sempre lì. È pazzesco, va bene. Allora, senti, mettiamo la...
3: Saluto a tutti.
2: A tutti, ok.
5: Pronto, buongiorno.
3: Ciao, Boscaiolo.
5: Ciao, amore mio.
3: Come stai?
5: Bene, tu come stai?
3: Bene.
5: Sono felice. Ciao, amore.
2: Vai a mangiare i babà che... È una cosa pazzesca. Ciao Antonietta, grazie.
3: Ciao Maurillo.

0: Allora, nel frattempo devo salutare Franco da Reggio Calabria che ha chiamato. Buongiorno Franco, il nostro amico di Reggio Calabria, provincia di Reggio Calabria, che ci ascolta. Allora, Stefano, sì. Adesso c'è al telefono, siamo nelle Marche e troviamo Ciro. Buongiorno Ciro.
1: Buongiorno a buongiorno, te, Ciro. Buongiorno anche Stefano, buona domenica.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora Ciro, sì. Che canzone condividi con noi oggi?
1: Azzurro, Adriano Celentano.
0: Una canzone meglio bello. Altre, sì. Chi vuoi salutare, Ciro?
1: Allora, su questo brano saluto a mia moglie incoronata, i miei figli Vincenzo e Francesco che oggi stanno lavorando a Misano. Poi saluto la grande Rita e con Maria, con Franco. E saluto, vorrei dare tantissimi auguri a Emma e Lorenzo che ieri hanno festeggiato il loro avvenessario con sì. tanto affetto. E più saluto a tutti quanti voi, e saluto il boscaiolo che prima l'ho sentito sì. con una buona domenica e non vi ubriacate oggi, Stefano e Maurillo.
0: Va bene.
1: Grazie a tutti quanti, a tutti gli amici di Pesaro e gli amici di San Nicandro Garganica e tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok, grazie Ciro.
1: Ciao, buona domenica.
0: Aspetta Ciro, qual è la sì. tua squadra del cuore?
1: Beh, a dire la verità, la squadra del cuore io sono tifoso soltanto quando è che gioca l'Italia. Il resto per la Juve tifo.
0: Quindi Juve, va bene, perfetto.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Ok, ciao.
0: Buona giornata,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Ma come sta Zazza? Adriano Celentano Azzurro, anche questa un grande capolavoro, da mille, diecimila, centomila. Canzone che sicuramente abbiamo cantato tutti, dai, tutti, anche Stefano, anche se lui ancora...
1: Ma soprattutto, questa canzone mi ricorda quando da bambino con i miei genitori facevamo le gite in pullman, no?
0: Sì.
1: E sai che per ammazzare il tempo poi si canta sul pullman,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E c'era sempre questa canzone, quindi...
0: Azzurro, certo. Sì. Che bello, che bei tempi, no? Erano gli, sì, gli anni 80, 70? 80.
1: Beh, diciamo sì, fine anni 70, primi anni 80, insomma. Mm-hmm.
0: Certo, bello, bello. Allora, senti un po', adesso abbiamo la nostra mitica, mitica Rita. Pronto, Rita?
2: Pronto,
1: buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno carissimo Maurillo, buongiorno carissimo Stefano.
1: Buongiorno carissima Rita, evviva!
0: Ciao,
1: senti, hai attaccato e staccato la spina?
2: Ma sì, ma no, la spina non si stacca mai!
1: Ma no, no, invece no, se no hai visto, poi non funzionano. Se tu non stacchi ogni tanto la spina, l'elettrodomestico va in tilt, perché vedi... Si stanca di essere sempre al lavoro,
0: sì,
1: no?
0: Alexa, quando va in tilt.
1: Come a me una volta mi dissero, guarda che questo cellulare lo devi spegnere ogni tanto, perché sennò si impalla, va in tilt.
0: Sì, è vero.
1: Anche,
0: sì,
1: sempre, anche, il cellulare, anche il cellulare carissimo ha bisogno di essere spento.
2: Ti
1: quindi
2: riposo.
1: Sì, anche noi abbiamo bisogno ogni tanto di staccare sta spina.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. È vero. Allora, Rita, so che hai pensato una bella canzone stamattina, un'altra canzone che canteremo tutti.
1: Tanto
0: dai,
1: per cambiare, Rita sforna belle canzoni.
0: Sì.
2: Ma certo, a me piacciono le belle canzoni e voglio sempre scoprire di più quelli che non sono tanto richieste.
0: E quindi certo, la canzone di che canzone si tratta?
2: Si tratta della Riva Bianca e la Riva Nera di Iva Zanicchi.
0: Wow.
2: Le canzoni che sono rimaste nel cuore, che hanno fatto tantissimo successo.
0: Assolutamente sì, vero, vero. Allora, Rita, chi saluti stamattina?
2: Io saluto tutti da cima a fondo, senza fare i nomi e senza dimenticare nessuno. Faccio tantissimi auguroni a Emma con Lorenzo. Li auguro del loro anniversario, li auguro altrettantissimi lunghi anni insieme a Lorenzo. Ma tantissimi lunghi anni ancora. Tanti auguroni, carissima Emma e Lorenzo. E voglio salutare sempre tutti, da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. E un saluto in particolare da sempre a Stefano Manenti di Roma e il nostro grandissimo, amatissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia. Un abbraccio a tutti e auguro a tutti una felice domenica. Ciao, a domani.
0: Grazie Rita, grazie.
1: Ciao Rita.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie a voi.

0: chiama La Riva Bianca, La Riva Nera di Iva Zanicchi, caro Stefano. Canzone naturalmente,
1: che meraviglia,
0: canzone regalata da parte di Rita di San Nicandro Garganico, e noi naturalmente salutiamo. Adesso c'è un messaggio vocale, e a proposito, vogliamo fare alla fine il nostro classico ciao? Cosa dici?
1: Certamente che sì.
0: Ok, certo. Quindi preparatevi, perché 10 minuti prima di terminare il nostro programma aspettiamo le vostre telefonate per dire ciao, ci sono anch'io. Quindi il numero di telefono è 351 340 9220. Facile, 351 340 9220. Sentiamo, preparatevi, quindi 10 minuti prima un bel saluto insieme tutti quanti. Allora, c'è Mariella adesso, sentiamo, vai.
2: La donna cannone di Francesco De Gregori, e spero fate tempo a farmela sentire. Anch'io sono ancora a letto come Stefano, però adesso devo alzarmi perché oggi pomeriggio ho deciso che vado in casa di riposo a trovare il mio ultimo zio, che compie 95 anni in giugno e chiede sempre di me. Quindi oggi pomeriggio dedicato tutto a lui, così faccio compagnia anche a mia cugina che va sempre da sola. E Rovigo, c'è una bella giornata di sole, anche se c'è un po' freschino, però dai, prima o poi verrà la vera primavera. Un saluto a te Murillo, saluto a Stefano, un saluto a tutti i radioascoltatori e a tutte le radio, e che sia una domenica serena per tutti. Ciao ciao.
3: Butterò questo mio enorme

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.
1: La donna cannone, canzone naturalmente richiesta da parte di Mariella. Buongiorno Mariella, che ha richiesto appunto la donna cannone di Francesco De Gregori. Stefano, andiamo avanti perché adesso c'è un saluto da parte di Franco che dovrebbe essere in linea. Vediamo, Franco, buongiorno. Francesco forse è. Pronto? No, non c'è, non c'è. Allora, Franco che richiede una canzone di Franco Battiato, pensa, lui si chiama Franco, Franco di Reggio Calabria, provincia di Reggio Calabria, e richiede Ed io tra di voi. Te la ricordi?
2: No, no, assolutamente no.
1: Dai, ce l'ascoltiamo allora. Grazie Franco.

0: Dio tra di voi, canzone di
1: questa canzone . È un brano di Aznavour, però il testo che canta Aznavour è in francese, probabilmente è stato riadattato in italiano ed è stupenda. Sì. Il testo è bellissimo, cioè è struggente da morire. Sarebbe la canzone del terzo incomodo, di un cornuto, poverino, che si guarda praticamente lei con il nuovo lui e lui che non dice niente. Bellissima. Ah. Grazie al nostro amico Franco che me l'ha fatta scoprire. Io conoscevo la versione in francese di Aznavour.
0: Sì.
1: Bellissima.
0: Senti, mettiamo l'ultima canzone prima dei...
1: Già abbiamo finito.
0: No, prima dei saluti, perché dopo la canzone che mettiamo adesso, che è quella dei Pooh, c'è la richiesta che hai tu praticamente, ce l'hai tu, devi leggerla. E poi c'è Sebastiano di Montegrotto che dice buongiorno a tutti, Boscaiolo, Stefano, tutti, insomma, buona giornata e buona domenica. Cos'è? Passaggio di Capannone Varano. Ah, ok, a Varano in Puglia, ok. Allora, preparatevi perché tra poco, dopo la canzone dei Pooh, aspettiamo il vostro saluto, quindi in qualsiasi posto voi adesso siete lì, ok, a casa, in macchina, ovunque, ok, in bar, all'interno di un locale, eccetera, eccetera. Fateci sapere chi siete e naturalmente un bel saluto. Il saluto non fa male, anzi è gratuito, quindi facciamolo in diretta fra 3-4 minuti. Allora, vai con il messaggio.
1: Buona domenica, faccio tanti auguri a Emma e Lorenzo per il loro anniversario e gli auguro tanti anni di buona salute in compagnia. Auguri, la canzone è per te Qualcosa Ancora. Dei Pooh.
0: E naturalmente loro sono Giusi e Beniamino di Bologna. Ok, perfetto. Quindi Preparatevi 351-340-9220. Da questo momento potete chiamare e così ci salutiamo in diretta. Grazie.

0: Cominciamo subito con i saluti, caro Stefano, pronti? Siamo con Vai. I primi saluti. Pronto?
1: Pronto, stacca la spina, salve Valentina.
0: Ciao Valentina, grazie.
2: Ciao Vale.
1: Anche Antonio.
0: Grazie, ciao.
2: Antonio.
1: Mauro.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Stacca la spina. Ciao ragazzi, grazie. 351 340 9220. Salutateci in diretta adesso, chiamate.

0: Pronto, buongiorno, sono Donatella.
1: Donatella, ciao
2: Donatella. Ciao Donatella.
0: Sempre ciao, buona domenica. Sono sulla strada di ritorno a casa.
1: Grazie, buon rientro Donatella, un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio a voi, ancora tanti auguri a Emma, al marito e a tutti quanti, una bella giornata, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, grazie, grazie.
2: Ciao. Ciao.
1: Un'altra telefonata, pronto?
3: Solo per ringraziare di quelli che ci hanno fatto gli auguri per l'anniversario, Emma, sì. Lorenzo da Bondeno, ciao.
1: Ciao, grazie, grazie. Ciao. Un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno Maurillo, buona domenica a te e a Stefano.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, grazie, grazie Costanza, grazie. Pronto, ce n'è un'altra.
5: Buongiorno, sono Mario.
1: Ciao Mario, buongiorno.
2: Ciao Mario.
5: E baci a tutti, auguri a Emma e Lorenzo.
1: Grazie, ciao, ciao Mario.
5: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto.
6: Buongiorno, ciao Maurillo.
1: Ciao.
6: Buona domenica.
1: Grazie.
6: Ciao a tutti.
1: Ciao Rita, grazie, grazie. C'è un'altra telefonata, pronto. Pronto?
7: Maurillo, ciao.
1: Ciao.
7: Ciao, a domani.
1: Antonietta, ciao, grazie, un saluto alla mamma.
7: Buona domenica a domani con un altro brano.
1: Grazie, ciao.
7: Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
8: Ciao Maurillo, ciao Stefano, da Paola e Gianni. Buon
2: ciao,
8: anniversario
2: Paola,
8: di
2: ciao,
8: matrimonio.
2: Gianni.
8: Grazie, buon anniversario di matrimonio a Emma e Lorenzo.
1: Grazie, ciao Paola,
8: buona
1: ciao
8: domenica.
1: Gianni.
8: Buona domenica, un abbraccio, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
8: Un saluto.
1: Allora, ciao, 351-340-9220 per salutarci
9: buongiorno,
1: in diretta.
9: Buongiorno, tanti tanti auguri, buongiorno, sono Cristina. Pronto?
1: Ciao Cristina, un saluto
2: ciao,
1: anche
2: Cristina.
1: Alla Sicilia.
9: Saluto a Stefano, saluti a voi, saluti e baci a tutti. Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie, grazie, grazie. Allora, 351-340-9220, se volete adesso salutarci in diretta. C'è un altro, un'altra telefonata, pronto?
10: Maurillo, faccio tanti auguri a Emma, sono Costanza.
1: Ah, ok,
10: il suo anniversario.
1: Perfetto.
10: Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao Costanza.
10: Ciao, ciao.
1: Grazie. Un'altra telefonata, pronto? Pronto?
11: Sì, pronto.
1: Sì, ciao.
11: Buongiorno, saluti a tutti.
9: Buona domenica a tutti.
11: Buona domenica a tutti.
1: Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao, Ciro,
2: ciao.
1: Ciro dalle Marche. Pronto? Ce n'è un'altra, pronto?
12: Sono Rita. Ciao.
1: Ciao Rita.
12: Ti aspetto domani con un'altra avventura di saluti e baci.
1: Bravissima, grazie. Ciao Rita, grazie.
12: Ciao, ciao caro.
1: Ciao, grazie, grazie. Allora, 351-340-9220. Aspettiamo il vostro saluto in diretta. Fatelo entro. Quanto abbiamo ancora? Stefano, quanto tempo
2: sì.
1: abbiamo?
2: Allora abbiamo
1: 6 minuti.
2: Te lo dico subito.
1: 6 minuti. 6 minuti, dai. 351-340-9220. Salutateci in diretta. Dai, vediamo. Aspetta, perché è arrivato anche un messaggio. Andiamo ad ascoltare il messaggio. Aspetta, vai. Aspetta, arriva qua. Eccolo qua.
13: Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo
1: anche,
13: anche
1: tu. Ciao, grazie anche a Mariella. Allora, vediamo, salutiamo anche Rudina che ci invia un messaggio scritto, dice un saluto a tutti dalla Puglia. Ciao Rudina, un abbraccio forte. Allora, 351-340-9220, aspettiamo il vostro saluto in diretta. Stefano, adesso io ho preparato una canzone
2: sì.
1: dedicata a una domenica come questa e quindi potrebbe essere la domenica...
2: bestiale
1: no, oppure la domenica
2: italiana
1: no, oppure andando
2: domenica andando alla missa,
1: certo che sì. Aspettiamo i vostri saluti, 351 340 92

0: sorpresa. C'è un altro saluto, Stefano, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, saluti a tutti, una buona domenica a voi dalla radio, ciao!
0: Grazie!
2: Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie!
2: Ciao,
1: c'è un... buona giornata, ciao, saluti a tutti!
0: Grazie, c'è un'altra telefonata, pronto, chi parla?
1: Maria, sono io!
0: Ciao Maria, buongiorno, buona domenica!
1: Ciao, ciao, buona domenica a tutti, una bellissima giornata di sole...
0: Sì.
1: Guarda, già che c'è il sole, per me già è tutto.
0: Oh, un applauso. Bravissima Maria. Un abbraccio, buona domenica anche a te. Un abbraccio.
1: Una freccia a te. Ciao.
2: Ciao Maria, ciao, buona domenica.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, un'altra telefonata, un altro saluto. Pronto, ciao, chi sei?
3: In privato, si può andare in privato?
0: No, sei in diretta, saluta, saluta, di il tuo nome, da dove chiami?
3: Va bene, tanti saluti alla radio, tanti saluti da Franco.
0: Ciao, grazie Franco, buona giornata,
2: ciao.
0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, salutiamo anche Franco, 351-340-9220, chiamateci adesso per un saluto.

0: Dai, con un altro saluto. Pronto, chi è?
1: Sono io, Franco.
0: Ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Grazie.
2: Ciao Franco.
0: Anche a te, grazie. Ciao.
1: Saluto a tutti quanti la Puglia, Leggiando Stato e tutti quei persone che assistono a questa radio.
0: Ok, perfetto. Grazie, un abbraccio Franco.
1: A mia moglie che ha chiamato, mia moglie, prima.
0: Sì, ha chiamato.
1: Che cantano a messa?
0: Sai che non mi ricordo più adesso. Non mi ricordo. No, maledetta primavera. Maledetta primavera.
1: È buono.
0: Ok. Ciao Franco, vabbè, grazie.
1: Ciao a tutti quanto vuoi.
0: Ciao, buona domenica.
1: Ciao anche a mia sorella e mia moglie che è stata compleanno.
0: Ok, grazie.
1: Ciao a tutti quanti adesso a questa giornata.
0: Ciao Franco.
2: Ciao.
0: Grazie.
1: Buona domenica.
0: Grazie. Allora Stefano, dalla domenica andando alla messa, aspetta perché ce n'era un'altra. E domenica andando alla messa ce n'è un'altra. Occhio.
3: Romagna mia.
0: C'è un altro saluto, pronto?
4: Pronto, un saluto a tutti quanti voi. Saluti e baci. Sono Azzurra.
0: Azzurra di Bergamo. Salutiamo anche la Lombardia. Ciao, grazie.
2: Ciao Azzurra.
0: Grazie. Dalla Lombardia noi ci spostiamo dove? Pronto,
5: buongiorno.
0: Pronto, ciao. Rosa dalla Calabria, sì. Reggio Calabria.
5: Buongiorno a tutti, dai. Non ce la facciamo per la canzone.
0: Ormai, guarda, manca un minuto, quindi grazie. Rosa.
5: Dai. Vi saluto a tutti, dai. Ciao.
2: Ciao Rosa.
0: Buona domenica,
5: ciao,
0: grazie.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Grazie. Allora 351-340-9220 per salutarci. Abbiamo un minuto, aiuto. Vediamo se c'è qualcuno veloce che ci chiama. Stefano, noi vogliamo ricordare che noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10 con saluti e baci alla radio. Sì, ce n'è un altro, ma è sempre Rosa, mi sembra. Aspetta. Pronto? Pronto? No, non c'è. Ok. Allora, 351-340-9220 per salutarci adesso. 30 secondi.

Di corsa solo in pista. Apriamo con lo slogan delle Motorosas di Miss Motor & Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, la puntata di Almanacca, che chiuderà tutta questa settimana, dedicata all'attenzione di chi ha i pedali di funzione motore. Un chiodo fisso di Satteva Motori e ManzittiMotors.net. Una macchina è come una figlia. Quando vince una corsa mi sento come il padre che sa che la propria bimba ha preso un bel voto a scuola. Lo ha detto Enzo Ferrari, capofamiglia di Vittorie Leggendarie. Il nostro invito è il solito. Separare la passione per la velocità nei momenti

eventi di sport dal comportamento da avere negli spostamenti sulle auto civili. Si parte così per l'aggiornamento della domenica. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti.

Abbiamo gustato rock in apertura di edizione per tutta questa settimana e non ci stoppiamo certamente di domenica. Anche per chiudere quest'arco settimanale sullo starter di puntata, un pezzo dalla set va to fire.

Leopold Kronacher, in modo molto religioso, non ama complicarsi la vita. Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell'uomo.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Una mia amica mi ha confessato di sentirsi temeraria come una bici senza trombetta. Anche se d'altro canto salgono nella classifica dei più antipatici quelli in bici che ti suonano il campanello per farti spostare nonostante abbiano 18 metri di marciapiede.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. Oscar Wilde concentra l'esistenza in un piccolo spostamento di lancette. La vita non è altro che un brutto quarto d'ora, composto da atti squisiti.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Può sembrare quasi impraticabile, ma è molto costruttivo il consiglio di Dr.

Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Aucone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mattino Super DJ Manu.
1: Eccoci qui, sempre sul pezzo, Max Mollica e Dino Super DJ Mano, pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Dall'altra parte del vetro lo staff tecnico al completo insieme a Charlie Ballabio, oltre alla redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com. Potete scriverci per qualsiasi richiesta di informazioni, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. In questo caso vi ricordo di allegare il brano che volete presentare e un vostro breve curriculum artistico. Entriamo nel vivo dell'appuntamento di oggi. In diretta telefonica con noi abbiamo...

0: Emanuele Picozzi.
1: Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Benvenuto su Spazi Emanuele, un cantante molto conosciuto, seguitissimo sui social. Qui su Spazi devi raccontarti, è d'obbligo. Vogliamo sapere come hai iniziato a muovere i tuoi primi passi nel mondo della musica.
1: Diciamo che io ho cominciato a giocare a calcio, ero piccolissimo, quindi diciamo che non c'entrava niente con la musica. Poi dopo un piccolo infortunio, diciamo all'età di 15 anni, ho cominciato a fare i primi provini, perché sai, io cantavo sempre nella mia stanzetta, quindi però sempre a livello molto amatoriale. E poi andavo a fare i primi provini, tra cui uno, mi ricordo, quello per Io Canto. Passai tutte le selezioni, però diciamo all'ultimo step finale non sono potuto entrare nel programma, perché avevo, diciamo, compiuto il massimo dell'età per entrare. E poi da lì ho cominciato un po' a studiare canto, e poi mi sono pian piano destreggiato per festival sia nazionali che poi anche internazionali.

0: Su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano, oggi c'è Emanuele Picozzi, al quale piace fare molti concerti, molti live, e sappiamo che ne ha fatti tantissimi anche nel Regno Unito.
1: Sì, diciamo che la mia musica è apprezzata abbastanza nel Regno Unito, quindi principale a Londra, che è la capitale. E niente, a febbraio ho fatto il mio primo concerto, nel senso, in un teatro molto importante, che era il Beyonder Palace, che il teatro il proprietario è Dario Weber, è quello che praticamente ha scritto Memory, quello che ha scritto Jesus Christ Superstar, tutto il musical. E quindi niente, allora lui mi ha voluto per questa tappa inglese.
2: E adesso parliamo un attimino di questo tuo ultimo brano che andremo ad ascoltare alla fine del nostro programma, con un titolo che mi incuriosisce molto: Il destino non deve parlare.
1: Esatto. Allora, praticamente Il destino deve parlare l'ho scritta circa quasi un anno fa, e il brano doveva essere presentato per l'anno scorso, dopo il tour mio londinese, proprio solo per il mercato, diciamo, inglese. Poi, per colpa della pandemia, purtroppo non abbiamo dovuto dirottare verso l'anno nuovo. Questo brano parla di due persone che comunque si amano, ma non possono stare insieme per tanti motivi. Però loro, diciamo, il loro amore è più forte delle controversie della vita. Questo è il discorso, cioè il tema centrale del brano. E quindi loro fanno di tutto per stare insieme, anche se per una questione sia politica che una questione comunque anagrafica non possono stare insieme.
0: Quindi un brano molto articolato, che però invia un messaggio preciso. Allora, Emanuele, in questo periodo stai lavorando a qualche progetto?
1: Allora sì, diciamo che sono circa 6 mesi che sono chiuso in studio per delle produzioni, e stiamo aspettando, diciamo, di avere l'ok per organizzare qualche altro tour in giro sia per UK, ma anche per l'Italia, soprattutto nelle isole, diciamo, dove c'è un po' di richiesta.
2: La voglia di fare musica dal vivo è tanta, di abbracciare il grande pubblico, di condividere. Ci mancano i concerti, ma ritorneremo più forti di prima a farli. Oh, il nostro Charlie Ballabio che ci fa cenni gesticolando che il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e che dobbiamo ascoltare il nuovo brano di Emanuele Picozzi. Allora, subito, i nostri saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Gemmano, della redazione di Magilla Radio Production. E a tal proposito vi ricordo il nostro indirizzo mail, che è magillaradioproduction@gmail.com, e dato che ci siamo, ecco, vi ricordo anche che Spazi è presente sui vari social. Andate a cliccare sul bel like e farete parte della nostra combriccola. E adesso cedo il microfono ad Emanuele Picozzi per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
1: Ciao Max, ciao Dino, grazie per l'intervista e un saluto a tutti gli ascoltatori. E vi potete seguire su tutti i social, quindi ho YouTube, Instagram. Instagram, diciamo, è quello, il profilo, diciamo, che io gestisco di più, @ Emma Picozzi, ho il page verificato, quindi mi potete trovare subito, sia su Spotify, sia su YouTube, su Facebook, sempre con tutto verificato dai social. E niente, vi lascio all'ascolto del Destino Non Deve Parlare, e a presto, ragazzi.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: in me.
1: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. La nuova proposta di Teheran prevede un termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo l'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Trump ha fatto sapere che esaminerà la nuova proposta anche se è improbabile che la accetti. Intanto Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq e Kuwait, Kazakistan e Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati. In Italia, per la cronaca, un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago, in località Desenzano del Garda. Anche a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile. Il delitto di Garlasco: su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio. Io ossessionato da una ragazza, scriveva. Vecchi messaggi scritti dal nickname Andreas tra il 2009 e il 2016 stanno circolando sui social network e alimentano il dibattito tra one-itis e frasi controverse. La difesa ridimensiona il peso dei contenuti. Nel calcio, in chiusura, nella 35esima giornata di Serie A, il Como e il Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri, contro il Parma a San Siro, basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese invece batte il Torino 2-0. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1 minuto, 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Haka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in 3 gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Haka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre, alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis: a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium, con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Alla TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva. Lo studio 34.
0: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
2: Studio 54.
0: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran, precisando che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta iraniana prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, dove una super petroliera iraniana, secondo quanto riferisce Anadolu, sarebbe riuscita a sfuggire al blocco USA e a raggiungere l'estremo oriente. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano, poi a Roma, tra giovedì e venerdì, per una serie di incontri mirati al disgelo. Lo anticipa il Corriere della Sera. In agenda incontri col segretario di Stato Vaticano Parolin e con i ministri Tajani e Crosetto, ma sembra abbia chiesto di vedere anche la premier Meloni. In Medio Oriente i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. E quanto emerge da un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il processo potrebbe richiedere fino a 7 anni. In Italia, per la cronaca, una ragazza che cammina a piedi nel buio col volto coperto di sangue con in braccio una bambina di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nella notte, a ridurla così il compagno convivente che le ha colpita la testa con uno smartphone. L'uomo è ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Voltiamo pagina. 2 milioni di persone hanno assistito al concerto tenuto a Rio de Janeiro da Shakira. Il livello di affluenza allo show sfiora quindi il record di 2,1 milioni di spettatori al concerto di Lady Gaga lo scorso anno, tenutosi sempre sulla spiaggia di Copacabana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 3 maggio con il GR delle buone notizie. Se siete appassionati di storie romantiche e tempestose, allora questa buona notizia non vi lascerà indifferenti. Airbnb ha messo in affitto la stanza di Katie Earnshaw, la protagonista del romanzo di Emily Bronte, Cime tempestose, da cui è stato anche tratto un film la cui protagonista è l'attrice Margot Robbie. Infatti è proprio per l'uscita del film che Airbnb ha deciso di offrire ai fan di questa storia d'amore un soggiorno in cui il tempo sembra tornare a quell'epoca. Arriva il bonus animali domestici per i padroni che hanno più di 65 anni da richiedere all'INPS, ma si devono avere dei requisiti specifici. Il bonus è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 e serve appunto a coprire le spese veterinarie fino al 31 dicembre da parte della regione in cui si è residenti fino ad esaurimento fondi. Per accedere al bonus bisogna aver sostenuto spese veterinarie documentabili e quindi tracciabili ed essere proprietari dell'animale che deve essere registrato regolarmente. Una proteina espressa in eccesso in diversi tumori solidi regola l'assorbimento dei grassi nelle cellule tumorali. Pertanto inibire questa proteina potrebbe rappresentare una nuova strategia contro tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro dipendenti dai lipidi. È quanto scoperto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione AIRC di Milano. Un'app per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti. L'Happy Teaching, presentata all'Università LUMSA e sviluppata dall'Ateneo Romano in collaborazione col Policlinico Gemelli di Roma e con la società di sviluppo software Logix. Happy Teaching consente agli insegnanti di automonitorare in modo semplice il proprio stato di benessere. Scaricando l'app sullo smartphone e compilando questionari dedicati, l'utente riceve un feedback personalizzato basato su un sistema a semaforo. Verde significa ottimo equilibrio, giallo vuol dire valuta se stai trascurando qualche bisogno e rosso indica allarme, chiedi supporto, consulta le risorse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. In apertura al via entro 6-12 mesi degli oltre 5.000 soldati americani dalla Germania. Ma nel mirino ci sono anche quelle che Donald Trump chiama le deludenti Italia e Spagna. Il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da domani in Armenia vertice dell'alleanza con la premier Meloni senza gli USA. E Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran, precisando che il piano inviatogli da Teheran ritiene non sarà accettabile. La proposta iraniana prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, dove una super petroliera iraniana sarebbe riuscita a sfuggire al blocco USA e raggiungere l'estremo oriente. In Italia, per la cronaca, tragedia a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di ieri. Immediato l'intervento del 118, che ha attivato anche l'elisoccorso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della piccola sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue, con in braccio una bimba di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nella notte. A ridurla così il compagno convivente che l'ha colpita la testa con uno smartphone. L'uomo è ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia alle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1° maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa morì Ayrton Senna. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Precipita per 20 metri sulla pala di San Lucano, recuperato dal SUEM. Un alpinista, primo di cordata, è precipitato per circa 20 metri mentre stava per completare la via sulla seconda pala di San Lucano. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, a quota 2100 metri. I compagni di cordata sono riusciti a recuperarlo e a prestargli soccorso. Approvato il rendiconto 2025. Conti solidi ma margini stretti. Il sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel, ha presentato un quadro finanziario positivo, sebbene con spazi di manovra limitati, in seguito all'approvazione del rendiconto 2025 durante la seduta consiliare di mercoledì sera. L'avanzo libero è di circa 365.000 euro, principalmente derivante da risparmi accumulati negli anni. Energia rinnovabile per il welfare, il modello solidale della CER Monte Pizzocco. La comunità energetica rinnovabile. Monte Pizzocco ha adottato un modello innovativo che integra la produzione di energia pulita con il sostegno alla spesa sociale dei comuni di montagna. Questa iniziativa prevede che il 100% degli incentivi statali legati all'energia condivisa venga utilizzato per il welfare territoriale, superando i tradizionali schemi delle comunità energetiche. Cibiana, il TAR riammatte De Zordo. Tre liste in corsa alle elezioni. Franco De Zordo è stato riammesso come candidato sindaco di Cibiana, dopo che il TAR del Veneto ha accolto il ricorso contro l'esclusione della lista Cibiana Resurrezione. Con questa decisione, il numero delle liste in corsa per le elezioni del 24 e 25 maggio è tornato a 3. Controlli straordinari per il 1 maggio, 244 persone identificate. In occasione del ponte del 1 maggio, il questore di Belluno ha disposto un'operazione straordinaria che ha portato all'identificazione di 244 persone e al controllo di 10 locali. Diverse sanzioni sono state elevate durante i controlli, che hanno coinvolto vari reparti delle forze dell'ordine, tra cui Polizia di Stato, Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Polizia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vita in un lago nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile. Una ragazza che cammina a piedi nel buio, con il volto coperto di sangue e con in braccio una bambina di 4 anni. Questa è la scena che si sono trovati davanti ai carabinieri nel centro di Napoli, nel cuore della notte. A ridurla così il compagno convivente, che l'ha colpita violentemente alla testa con uno smartphone. L'uomo è ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Voltiamo pagina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì, per una serie di incontri mirati al disgelo. Lo anticipa il Corriere della Sera. In agenda incontri con il segretario di Stato Vaticano Parolin e con i ministri Tajani e Crosetto, ma sembra abbia chiesto di vedere anche la premier Meloni. Il calcio in chiusura con la Serie A. Como e Napoli non si fanno male, non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ah, i nerazzurri, contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto, mentre il risultato di Sassuolo-Milan oggi non è decisivo. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura. Nella 35esima giornata di Serie A, il Como e il Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche tra Atalanta e Genoa. L'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre partite. Per cominciare, Bologna-Cagliari e Sassuolo-Milan. Poi alle 18 Juventus-Verona e alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue invece il terzo titolo alla Caglia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta da avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium, con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master 1000 di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più 1390 punti. E siamo alla Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica a Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1 minuto 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Aka nella storia, pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà poi al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Antonelli. Antonelli che ha dedicato questo risultato ad Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio, esattamente 32 anni dopo Ayrton Senna. E sulla griglia di partenza dopo Antonelli e Verstappen ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. E siamo al ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start venerdì 8 maggio, sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero alle montagne interne del paese fino alla capitale Sofia. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una nuova volata a Napoli, in Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e il ritorno a Milano nella 15esima frazione. E poi ancora un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Eccoci qua, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata, Ram 7 va to 5, ma non si può dire starter di puntata perché si dice dal lunedì al venerdì per le puntate normali, puntatona perché primo weekend di maggio, non ho il coraggio, non so cosa senti, però è una cosa che si diceva, no? Beh, in realtà io lo sentivo dire perché non l'ho mai manco detta e pronunciata, continuo a insistere su questa cosa, però quando si cambia mese, no? E c'è il nuovo weekend, no? Del mese entrante, è un po' così, vabbè. No, ma stavo dicendo, non si può fare un'apertura normale proprio perché siamo nel weekend e avremo la crema della Ram 7 va to 5 di questo arco settimanale, le prime sette della classe senza soluzione di continuità. E allora eccoli qua i Buck Cherry dal secchiello delle ciliegie. Oh, tra un po' arrivano, eh.

0: campo un po' in tutto quanto l'album Closer to the Sun, ma questa Starts with a Feeling è senz'altro la traccia che acchiappa di più. Antonella di Gimois entra in casa Antonio al numero 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: 7 bar FM barra diagonal alterradio algo de
1: From 7 bar FM alterradio algo de
0: From 7 bar punto FM barra alterradio algo de
2: From 7 bar punto FM alterradio algo de
0: From 7ba.fm / alterradio algo de From 7ba.fm / alterradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: bar, al do musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest. E il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poterla incontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, e davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPAV Centro Valanghe di Arabba, domenica 3 maggio 2026. Il tempo di oggi, domenica pomeriggio sera. Nuvolosità in contenuto aumento per l'arrivo di nubi medio-alte da ovest, fino a cielo nuvoloso in serata notte. Contesto termico mite di stampo primaverile, con valori leggermente superiori alle medie del periodo. Massime di 22-23 gradi in Valbelluna e di 16-19 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota deboli sud-occidentali, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto lunedì 4. La nuvolosità sarà in aumento, con cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, anche molto nuvoloso verso sera, ma con bassa probabilità di fenomeni. Lieve calo termico in quota e contesto sempre mite nelle valli. Precipitazioni. Al mattino assenti, tra le ore centrali e pomeriggio sera non è esclusa del tutto la possibilità di qualche piovasco isolato, 10-20%. Temperature. Nelle valli minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. In quota, in lieve calo con minime alla sera. Su Prealpi a 1500 metri, minima 8, massima 13. A 2000 metri, minima 5, massima 8. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 3, massima 10. A 3000 metri, minima meno 4, massima 0. Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza. In quota per lo più moderati da sud-ovest. A 15-25 km all'ora a 2000 metri e 20-35 km all'ora a 3000 metri. Martedì 5, cielo molto nuvoloso coperto tra il mattino e il pomeriggio, con qualche parziale schiarita possibile verso sera, con fenomeni di modesta instabilità a carattere sparso. Contesto termico diurno più fresco. Precipitazioni. Possibili rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi, un po' più probabili nelle ore centrali del giorno e sulle prealpi, 50-70%. Limite delle deboli nevicate 2200-2400 metri. Più in basso solo durante eventuali rovesci duraturi. Temperature. In generale calo, specie valori massimi, eccetto le minime nelle valli, in lieve aumento. Su Prealpi a 1500 metri minima 6, massima 8. A 2000 metri minima 1, massima 4. Su Dolomiti a 2000 metri minima 1, massima 4. A 3000 metri minima meno 3, massima meno 1. Venti. Nelle valli per lo più deboli. In quota moderati tesi da sud-ovest. A 20-30 km all'ora a 2000 metri e 35-45 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, mercoledì 6, Tempo instabile, anche perturbato tra le ore centrali e pomeriggio sera, con precipitazioni inizialmente deboli e sparse, diffuse e a tratti intense per rovesci, anche temporaleschi, tra ore centrali e pomeriggio sera. Limite della nevicata a 2200-2400 metri, con limite in lieve calo alla sera in caso di persistenza dei fenomeni. Venti moderati meridionali in quota. Giovedì 7, tempo ancora a tratti instabile, con cielo molto nuvoloso nelle ore centrali e rovesci a tratti diffusi, generalmente di debole intensità, in esaurimento al pomeriggio sera. Limite della nevicata in calo a 1900-2200 metri in funzione dell'intensità. Contesto termico fresco con valori leggermente inferiori alle medie del periodo. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Domenica 3100 metri, lunedì 2900 metri, martedì 2600 metri, mercoledì 2600 metri, giovedì 2400 metri. Prossimo bollettino lunedì 4 maggio.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Lo stesso giorno Rubio incontrerà anche il cardinale Parolin. Gli incontri mirano al disgelo tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pur manifestando il proprio scetticismo, sta valutando la proposta in 14 punti presentata dall'Iran, che costituisce una controproposta rispetto al piano americano articolato in 9 punti. Intanto Teheran torna a minacciare gli Stati Uniti. Preparatevi a un cimitero delle vostre portaerei e forze. I combustibili liquidi aumentati del 38%, il gas del 13% e i biglietti aerei di oltre il 18%. In soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che, ai dati attuali, sfiora quota 1.000 euro annui a famiglia, lo afferma il Codacons. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui, altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Tennis a Madrid, il giorno della finale tra Sinner e Zverev, in programma dalle 17. L'azzurro va a caccia del quinto Masters 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Per il numero 1 al mondo il warm-up sul campo centrale si è svolto dalle 13. Ora c'è Zverev per gli ultimi particolari.

0: Tutto a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Your music, your life.

0: Yeah.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Donald Trump continua a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'Iran. Il presidente americano esaminerà la nuova proposta in 14 punti di Teheran, ma dice «non penso sia accettabile». Secondo i Pashdaran, il leader della Casa Bianca si trova costretto a scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo. Il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo italiano. Lo ha anticipato questa mattina il Corriere della Sera. Notizia confermata dal Vaticano, da dove si fa sapere che giovedì 7 maggio Rubio vedrà Papa Leone XIV, oltre al cardinale Parolin. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa esclude ogni legame, non è chiara, dice, e valuta se chiamare la giovane in questione come teste. Percepiva pensione e indennità come cieco assoluto, ma guidava l'auto e chiedeva il porto d'armi.

0: Così un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104.000 euro. Calcio terzo 0-0 di fila in Serie A dopo quelli di Como Napoli e Atalanta-Genoa. Arriva da lunch match tra Bologna e Cagliari. Nessun gol e poche emozioni al Dall'Ara. Gli ospiti sprecano due grandi occasioni con De Jola nel primo tempo e Zepedro nel finale. Dalle 15 in campo Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. È tutto, a più tardi.
1: Ladies and gentlemen, Lost City, welcome to tonight's special event. Let's make this night unforgettable. Unforgettable. Girls and guys, are you ready? Please make some noise for your host. Lost City.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Prove di disgelo tra Stati Uniti, Vaticano e Italia dopo le parole di Trump contro il Papa e la delusione espressa dal presidente americano per l'atteggiamento di Meloni rispetto alla guerra con l'Iran. Papa Leone XIV dovrebbe ricevere infatti in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio per poi incontrare anche la premier e il ministro degli esteri Tajani. E a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che lo promuove. In generale, il tasso di disapprovazione del presidente è al livello più alto dei suoi 2 mandati. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera, una mossa prevista che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. I 7 principali produttori aggiungeranno 188.000 barili al giorno alla loro quota di produzione totale per giugno. Non è escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne si era imbaghito, per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum di seduzione. Tennis, tutto pronto a Madrid per la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero 1 al mondo va a caccia del 5° Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno. L'ultimo ostacolo è il tedesco, già campione alla Caja Magica nel 2018 e 2021. Si gioca alle 17. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che da diversi giorni interessa l'Europa occidentale e è responsabile di condizioni di instabilità è destinato a indebolirsi con l'avvio della nuova settimana. Infatti le ultime indicazioni mostrano un aumento della piovosità nella settimana tra il 4 e l'11 maggio sull'Europa occidentale, sul Mediterraneo e sull'Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History. The American Hot 100.
2: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, ben trovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta nella primavera del 1990, dalla quale iniziamo il consueto mini tour attraverso gli Stati Uniti alla scoperta delle emittenti radiofoniche poste ad est e ad ovest del Mississippi. Oggi partiamo da est e dalla capitale, ovvero Washington DC, dove in quel periodo era attiva una stazione radiofonica che trasmetteva sui 107 e 300 MHz in FM. Aveva un format musicale CHR Top 40 e si chiamava WRQX, meglio conosciuta con il marchio Q107. Questo era il brano più trasmesso dalla sua frequenza il 21 aprile 1990.
3: Maximum Music Q107.
4: Number 1.

0: Dunque, al numero uno della classifica ufficiale di Q107 di Washington c'era Black Velvet di Alana Miles, una cantautrice canadese ancora oggi in attività dal 1989. La canzone, composta da David Tyson, Christopher Ward e la stessa Miles, è dedicata alla voce vellutata del grande Elvis Presley, definita appunto velluto nero dalla critica. Andiamo avanti e spostiamoci a nord-ovest, e più precisamente a Minneapolis, nel Minnesota, dove ci ascoltiamo il numero uno della classifica ufficiale di un'emittente storica di quella zona, che oggi è una radio religiosa di fede cattolica, ma in quel periodo aveva un format musicale pop e trasmetteva sui 99.500 MHz in FM. Il 21 aprile 1990, in vetta alla playlist di WLOL 99 and Half, c'era Taylor Dane e Love Will Lead You Back.
1: Number one.

0: Dunque in vetta alla hit parade ufficiale di WLOL Minneapolis c'era Taylor Dane e Love Will Lead You Back, una canzone scritta da Diane Warren e inizialmente pensata per la voce di Whitney Houston. Fu un grande successo, tant'è che il brano raggiunse il numero 1 della Billboard Hot 100. Bene, il nostro mini tour americano coast to coast attraverso le emittenti radiofoniche di quel territorio e le loro tendenze musicali per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, inizia la scalata al countdown più famoso del mondo, la USA Hot 100, nell'edizione del 21 aprile 1990.
1: Welcome to the biggest countdown in the world.
2: The biggest songs in America.
3: The American Hot 100.
0: Apriamo ufficialmente la chart di oggi. Al numero 10 incontriamo la prima delle tre new entry. Si tratta di World Wide World, un motivo dance di una cantante californiana che arriva da Simi Valley e si chiama Amy Loren.

0: In salita al numero 10 ad aprire la top 10 della USA Hot 100 c'era la prima new entry di questa puntata, World Wide World, un brano di Amy Trujillo, in arte Emile Ren, una cantante californiana ancora oggi in attività. La sua canzone fu utilizzata per il soundtrack del film True Love, una commedia americana che riflette senza esitazioni sulla realtà dell'amore e del matrimonio senza lieto fine.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino ed incontriamo la seconda new entry nella Hot 100 che oggi stiamo scalando. È una power ballad dei Mötley Crüe, tratta dall'album Dr. Feelgood, Without You in My Life.

0: Il 21 aprile 1990 entrava nella top 10 del countdown più famoso del mondo Without You, un brano dei Motley Crue, una glam metal band californiana proveniente da Hollywood. Nati nel 1981, il gruppo, che ancora oggi è in attività, ha ottenuto parecchio successo, collezionando 22 dischi di platino e 10 d'oro. Hanno pubblicato 22 album e ne hanno venduti più di 100 milioni. In occasione del loro 25esimo anniversario, furono premiati con una stella sulla Hollywood Walk of Fame.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

0: In salita al numero 8 della HOT 100 c'era un'altra power ballad, questa volta firmata Kiss, la famosissima rock band che arriva da New York City e che ancora oggi in attività dal lontano 1973. Si formarono in quel periodo grazie al bassista Gene Simmons e al chitarrista Paul Stanley, diventando in poco tempo uno dei gruppi rock più popolari di sempre per la loro musica e per il loro look mascherato. Sono stati fonte di ispirazione per tante altre rock band della storia, pubblicando ben 44 album e vendendone più di 130 milioni in tutto il mondo. Una vera e propria istituzione del rock che detiene un record. Sono la band che ha ottenuto il maggior numero di dischi d'oro della storia della musica, addirittura più di 30.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: In salita al numero 7 incontriamo la terza e ultima nuova entrata di oggi. How Can We Be Lovers? Un motivo di Michael.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal Countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In salita al numero 7 c'era How Can We Be Lovers, un brano di Mikhail Bolotin, in arte Michael Bolton, un cantautore americano nato a New Haven nel Connecticut da una famiglia russo-ebraica. Una carriera musicale iniziata nel 1973 e ancora oggi attiva, durante la quale l'artista ha pubblicato 29 album, collaborando con tanti nomi importanti della musica. Nel 1993 ha fondato la Michael Bolton Foundation con lo scopo di assistere donne e bambini dal rischio della povertà e degli abusi. La fondazione ha permesso di devolvere 4 milioni di dollari ad associazioni di assistenza locali e nazionali.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
0: Saliamo ancora di un posto e siamo al numero 6. Qui incontriamo la splendida voce di Luther Vandross.
2: Here and now.

0: Una splendida e delicatissima ballata cantata dalla grande voce di Luther Vandross, un cantautore statunitense nato a New York nel 1951 e purtroppo scomparso nel 2005. Le sue eccezionali doti canore lo hanno portato ad essere considerato una delle migliori voci maschili di musica leggera di tutti i tempi, tant'è che degli 8 Grammy vinti, 4 sono proprio per la migliore interpretazione vocale. Ha venduto oltre 40 milioni di album e il 21 aprile 1990 era in scesa al numero 6 della Hot 100 con questo grande successo, Here and Now. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata alla Hot 100 e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

La consueta rassegna dei numeri uno delle classifiche di genere redatte da Billboard Magazine oggi inizia con l'Adult Contemporary Tracks, dove svettava questa cover degli Asley Brothers cantata da Rod Stewart insieme a uno di loro, Ronald Asley, This Old Heart of Mine.

Dunque, al numero uno dell'Adult Contemporary Chart c'erano il grande Rod Stewart, Ronald Asley e This Old Heart of Mine, un brano scritto da Lamont Dozier e dai fratelli Holland nel 1966. Fu pubblicato e cantato in prima battuta lo stesso anno dagli Asley Brothers e successivamente riproposto negli anni 90 dal cantante scozzese. Andiamo avanti e siamo alla Top 200 Albums, dove al numero uno c'era l'LP Nick of Time di Bunny Raitt.

Il 21 aprile 1990 a dominare la classifica dei 200 album più venduti in America c'era Nick of Time di Bunny Raitt, un long plane che si aggiudicò ben 3 Grammy Awards. Continuando la rassegna di numeri 1 a marchio Billboard, vi segnalo che in vetta alla Hot Dance Club, tra le canzoni più ballate nelle discoteche USA, c'era Let It Be House di Desky, mentre al numero 1 della Mainstream Rocker Play c'erano i Depeche Mode e Enjoy the Silence.

numero uno della mainstream Rocker Play, la classifica dei motivi rock più trasmessi dalle stazioni radiofoniche statunitensi, c'era Enjoy the Silence dei famosissimi Depeche Mode. Andiamo avanti e siamo alla Hot Rhythm and Blues Album, dominata da Tender Lover, uno straordinario long playing firmato Babyface.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque al numero uno degli album R&B, il 21 aprile 1990, c'era Tender Lover di Babyface, dal quale vi ho fatto ascoltare il motivo omonimo e Whip Up Hill. L'album è stato prodotto dallo stesso cantante e da un altro grande produttore discografico, vincitore di 3 Grammy Awards, L.A. Reid. A chiudere la panoramica di oggi con le classifiche di genere stilate da Billboard Magazine, ci ascoltiamo la vetta della Hot Country Songs, occupata in quel periodo da Dan Seals e Love on Arrival.

0: Il 21 aprile 1990, in cima alla classifica dei brani country più venduti in America, c'era Love on Arrival di Danny Waylon Sills, un musicista statunitense nato in Texas nel 1948 e scomparso nel 2009. Era conosciuto anche con lo pseudonimo di England Dan e per tanto tempo, insieme a John Forcalley, hanno composto un duo di musica soft rock. Bene, e con questo termina la rassegna dei numeri uno delle classifiche di genere stirate dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits.
2: The Billboard History.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata alla Billboard Hot 100 e al numero 5 incontriamo l'ex number 1 di questa chart. Ciò significa che tra poco scopriremo un nuovo numero 1. È I'll Be Your Everything, una ballata di Tommy Page.

0: In discesa al numero 5 c'era dunque I'll Be Your Everything, una One Hit Wonder di Tommy Page, un artista statunitense nato a Glen Ridge nel New Jersey nel 1967 e purtroppo scomparso nel 2007 a soli 49 anni. Le cause della morte non furono chiarite completamente, ma apparentemente erano dovute a un suicidio.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Siamo sempre più vicini alla vetta della Hot 100 che oggi abbiamo voluto scalare nella sua parte più importante. Al numero 4 incontriamo un duo chiamato Calloway. I Wanna Be Rich.

In salita al numero 4 della HOT 100 c'era I Wanna Be Rich, un brano firmato da Reggie e Vincent Calloway, un duo vocale rhythm and blues proveniente da Cincinnati e tuttora in attività dal 1987. Al numero 3 invece c'era Lisa Stansfield, All Around the World.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggiore gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Stazionario al numero 3 c'era All Around the World, un grande successo di Lisa Stansfield, una cantante britannica nata ad Haywood nel 1966 e tuttora in attività. La sua canzone conquistò la vetta di 3 importanti classifiche Billboard: la Hot Rhythm and Blues Chart, la Dance Electronics e la Dance Club. Conquistò inoltre la vetta della UK Singles Chart e di tante altre classifiche europee.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo al numero 2 e stazionario incontriamo questo grande successo di Jane Child, Don't Wanna Fall in Love.

0: Dunque, al numero 2 della USA Hot 100, il 21 aprile 1990, c'era Don't Wanna Fall in Love, un brano scritto e cantato da Jane Richmond Islip, in arte Jane Child, una cantautrice canadese nata a Toronto nel 1967. Un'attività musicale iniziata nell'87 e conclusa 20 anni dopo. E adesso, alla fine della nostra scalata al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number one. Al numero 1, Nothing Compares to You, Shinee O'Connor.
1: The American Hot 100.
2: Numero 1.

0: Il 21 aprile 1990 la Hot 100 aveva un nuovo number one, Nothing Compares to You, una splendida ballata scritta da Prince per uno dei suoi progetti paralleli e successivamente affidata alla voce di Sinéad O'Connor, una cantante irlandese nata a Dublino nel 1966. Un'attività musicale iniziata nell'87 e terminata nel 2023 dopo aver pubblicato 11 album. Nel 2017 l'artista ha cambiato il suo nome in Magda David e successivamente si è convertita all'Islam. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History.

0: Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Meloni. La missione italiana di Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il segretario di Stato statunitense è atteso giovedì e venerdì a Roma. Sarà ricevuto anche dal Papa. A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. A fare i calcoli è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale gli Stati Uniti hanno superato l'Arabia Saudita, ma le scorte e la produzione sono sotto pressione. Sono 8.000 i corpi dei palestinesi che potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che ha raccolto decine di testimonianze di Gazawi che continuano a cercare i loro cari con strumenti di fortuna. Dopo 3 anni di guerra nella striscia, meno dell'1% dei detriti è stato rimosso. 2 militari statunitensi risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il comando delle forze armate degli Stati Uniti in Africa. Avviata un'operazione di ricerca e soccorso. Calcio, 35esima giornata di Serie A, frenata Champions per il Milan che inciampa 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e resta provvisoriamente a +5 sul quinto posto aspettando Roma-Fiorentina. Reti inviolate nel lunch match tra Bologna e Cagliari. Dalle 18 in campo Juventus-Verona. Stasera primo match point scudetto per l'Inter che ospita il Parma. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Frenata Champions per il Milan che inciampa contro il Sassuolo nella 35esima giornata di Serie A e resta provvisoriamente +5 sul quinto posto aspettando Roma-Fiorentina in programma domani. Al Mapei Stadium finisce 2-0 per i padroni di casa. In avvio la sblocca Berardi che segna il suo 12° gol in carriera ai rossoneri. Maignan salva Sunzola. Leao vicino all'1-1. Milan in 10 dal 24° per l'espulsione di Tomori. Dopo l'intervallo raddoppia Lorentier. Reti inviolate nel lunch match tra Bologna e Cagliari. Nessun gol e poche emozioni al Dall'Ara. Gli ospiti sprecano 2 grandi occasioni con De Jola nel primo tempo e Zepedro nel finale. I ragazzi di Italiano non sfruttano l'occasione per accorciare sul 7° posto occupato dall'Atalanta, mentre per i sardi, che compiono un altro passo verso la salvezza, è un punto d'oro. Dalle 18 in campo Juventus-Verona, bianconeri allo sprint Champions contro l'Hellas già retrocesso. Alle 20:45 Inter-Parma, con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. Dopo il pareggio del Napoli basta infatti un punto per il titolo. Un ritorno importante per Chivu che ritrova dal primo minuto Bastoni. Lautaro andrà in panchina, Pio e Turam in attacco. A centrocampo Mkhitaryan in vantaggio su Sucic. Out Çalhanoğlu e Luis Enrique. Sulla destra torna dal primo minuto Dumfries. Ballottaggi per Cuesta. Bernabé favorito su Ordoñez e Sorensen. Strefezza avanti su Elfege. Siamo al tennis. Jannik Sinner in campo contro Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro numero 1 del mondo va a caccia del 4º titolo consecutivo del 2026 e di un record. Con un successo in Spagna metterebbe in bacheca il 5º Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco, già campione alla Cacamachica nel 2018 e nel 2021, è l'ultimo ostacolo. E da domani sarà già tempo di internazionali d'Italia. Domattina è in programma infatti il sorteggio del Masters 1000 di Roma, con Sinner che guiderà la pattuglia azzurra formata da 12 giocatori. Ultimo entrato Gianluca Cadenasso, che ha preso la wild card di Matteo Berrettini in tabellone grazie alla classifica. La Formula 1, la tempesta in arrivo sulla Florida minaccia il Gran Premio di Miami. L'allerta a temporali ha fatto spostare la gara alle 19 italiane, era prevista alle 22. I fulmini però tengono sotto scacco il GP, nel caso ce ne fosse uno nel raggio di 13 km dall'autodromo internazionale di Miami, la gara verrebbe sospesa. La FIA ha varato infatti lo shelter in place, una procedura speciale per consentire a tutti di mettersi al riparo. Il piano operativo cambierà nel caso in cui i fulmini arrivino prima o dopo la partenza del Gran Premio. Dalla pole scatta Antonelli, poi Verstappen e Leclerc. Superbike, Nicola Bulega continua a vincere. Il pilota italiano della Ducati Aruba si è imposto anche in gara 2 a Balaton in Ungheria, tagliando il traguardo davanti alle Cuona e Montella. Bulega, alla 4ª tripletta stagionale, continua a riscrivere la storia, aggiornando il record di vittorie consecutive. Con questa arriva a quota 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con e già farta di con DJ.

fare almeno per una volta almanacca, no? E dare tutte le date, le situazioni, quanti giorni, a che ora nasce, a che ora tramonta e tutte queste cose qua, perché insomma sarebbe una bella emozione, però non si può, non si può, perché almanacca lo fanno le femminucce. Lo sapete, è la trasmissione a cura della redazione fucsia o rosa, che dir si voglia. Io dico rosa shocking perché sono

Stereo.fm e dalla redazione di Stereo.fm che vi arriva la voce di Chico Catenacci per darvi il ben trovato in antenna. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica la mezz'orettina anche nel weekend senza rinunciare mai.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7ba.fm/altiradio.

0: Ocote. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Albo day.
1: From 7 bar. FM alter radio. Ocote.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. Olgo day.
2: From 7 bar.fm nauti radio. Olgo day.
0: From 7ba.fm / alter radio. Olgo day. From 7ba.fm / alter radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo

0: che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
1: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
1: È già davvero.
0: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
1: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizia, quindi è una bellissima cosa.
0: Da sempre.

0: che vanno dal piano bar al do musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, ecco. Quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia.

0: a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul Festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce? Quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, e davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima. Ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è, come sempre, a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No, non
1: si
0: dice.
1: Cosa ti aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh.
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
0: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, Vali Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione da Luisa Ginetti. La guerra in Iran. Trump ha confessato di non aver ancora esaminato il testo esatto della nuova proposta di pace di Teheran, ma ha ammesso al contempo che difficilmente la accetterà perché l'Iran deve ancora pagare per ciò che ha fatto. Intanto il boom di esportazioni di petrolio per gli Stati Uniti a causa del blocco di Hormuz, superata anche l'Arabia Saudita. Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Meloni. La missione italiana di Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il segretario di Stato americano è atteso giovedì e venerdì a Roma. Sarà ricevuto anche dal Papa. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato dalla procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per il prossimo 6 maggio dai PM che lo accusano di aver ucciso Chiara Poggi 19 anni fa. Intanto emergono nuove indiscrezioni sul suo passato e presunti post con frasi shock. La sua legale esclude riferimenti alla vittima. Una massa di neve si è improvvisamente staccata a quota 1650 metri lungo il Monte Corvo, tra le vette più rilevanti del Gran Sasso, causando danni gravissimi al rifugio del monte. La struttura è stata quasi completamente rasa al suolo dall'impatto. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un rigopiano bis, le parole del sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi. Tennis, Jannik Sinner, re di Madrid, l'azzurro numero uno al mondo, conquista per la prima volta in carriera il Masters 1000 spagnolo, battendo Sasha Zverev con un netto 6-1-6-2 in poco meno di un'ora. Jannik diventa così il primo giocatore di sempre in grado di vincere 5 mille di fila e i primi 4 stagionali. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che da diversi giorni interessa l'Europa occidentale e è responsabile di condizioni di instabilità è destinato a indebolirsi con l'avvio della nuova settimana. Infatti le ultime indicazioni mostrano un aumento della piovosità nella settimana tra il 4 e l'11 maggio sull'Europa occidentale, sul Mediterraneo e sull'Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia su quei

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: se sogna monetine. La vita è un soffio, spegni le candeline.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.